0: Clori, a Clori ingrata, Clori, così tradisci tu i nostri amori.
1: Ingrata Clori, odisti!
2: È troppo, troppo.

cor che respiri sotto il clima natio, in libertà tornata, ora tanto ramata, porti in me strafronte, umido il cielo.

E col faccide l'ingiunia di la core, e stingue col suo sangue il nato ardore. Sagittario lo sdegno e l'orco che teso sconfì.

sognerevo di un altro che nell'orbe stellato intervenuto. Il leone nemeo dal tango è stato morso.

0: in cui il medico può risanarlo, potrà dalla pazzia.
1: Ha dato, e che chiedete? Oro non ho che possa satolarvi la sete. Se ricca veste non m'adorna, e poi se io fossi tutto gioia e tutto visso, mi lascereste voi.
2: Furibondo egli tenta al libero uscir,

per quella cortesia che tu usasti Climene nel condurla alla patria, gratidono. Io di beltà immortale